Poi non avrà spiegato i tuoi forse a parte di tutto. Non mi metterò nessuno, ah, poi c'è il tuo video.